Neurologica. Sangue che scorre. Lento. Seduzione ammaiatrice. Orgasmi che vendete. Agonia e espiazione. Individui, punizioni. Visuali vitalizzati.

amazing. Yeah. The fact that he does not die. It's denied. Per disparsi in sacchi neri, cibo per le nostre menti, sangue che scorre, lento. Fuga nelle tenebre, nascondigli malsani, atrocità necessarie, necessarie. Vino sublime, vivo, pulsante, e lo stesso tempo morente, vita nuova per noi, sangue che scorre, lento.

quello che scorre lento. La giusta via per l'eliminazione della progenie malvagia. Sangue che scorre

voglio vederti morire. Voglio vederti morire. Lo saprai un attimo prima di morire. Vedo il tuo corpo stupendo, le tue braccia morbide, le tue gambe perfette. No, non coprirti. Per un corpo come il tuo si fanno pazzie. Voglio vederti morire. Hai capito, Rosie?

0: Poi ho il tuo corpo stupendo. E lo avrò, ti assicuro, lo avrò. Non per carezzarlo, ma per stringerlo alla gola, per stringerti sino a soffocarti. E ci riuscirò, Rosy, ci riuscirò.
1: Perché hai chiamato la tua amica Mary?
0: Speri che possa aiutarti. Credevi che non sentissi, Rosy.
2: Hai parlato piano, ma è inutile, perché io ti sono vicino. Te l'ho detto, molto vicino. Chiama chi vuoi, Rosy, non ti servirà a niente. Anche se ci fossero 100 persone intorno a te, prima dell'alba, tu morirai. Hai capito, Rosy? Prima dell'alba, tu morirai.

voglia vederti morire. Voglia vederti morire. Lo saprai un attimo prima di morire. Vedo il tuo corpo stupendo, le tue braccia morbide, le tue gambe perfette. No, non coprirti. Per un corpo come il tuo si fanno pazzie. Voglio vederti morire. Hai capito, Rosie?

poi arrivò Corvo Stupendo e lo avrò, ti assicuro, lo avrò, non per carezzarlo, ma per stringerlo alla gola, per stringerti sino a soffocarti. E ci riuscirò, Rosy, ci riuscirò. Speri che possa aiutarti. Credevi che non sentissi, Rosy. Hai parlato piano, ma è inutile, perché io ti sono vicino. Te l'ho detto, molto vicino. Chiama chi vuoi, Rosy. Non ti servirà niente. Anche se ci fossero 100 persone intorno a te, prima dell'alba, tu morirai. Hai capito, Rosy? Prima dell'alba, tu morirai.